volante, quel barrio non è suo color, quel barrio non è suo color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello.

chiar Non caprai quei pennacchi Non caprai quel cappello Non caprai quella chioma Non caprai quell'aria brillante Non andrai farfallone amoroso

moltissimo sol come il fulmine sono portato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.